0: Sono le 2:04.
1: Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

tua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5:03.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: Radio Dora.
1: Quanti anni ho? Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono 6:02.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'anticiclone africano si indebolisce temporaneamente consentendo un'infiltrazione di correnti più umide che favoriscono un aumento dell'instabilità temporalesca sui rilievi e più localmente sulle pianure. Le temperature subiranno così una lieve flessione, rimanendo però sempre superiori alle medie del periodo, ma torneranno poi ad aumentare in seguito con la progressiva rimonta dell'anticiclone africano, che riporterà condizioni in gran parte soleggiate con instabilità pomeridiana limitata per lo più ai settori alpini. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato al mattino, nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi più estesi sui settori alpini più interni, nubi sparse e lievi velature sulle pianure con qualche addensamento più esteso in serata sui settori pedemontani. Precipitazioni nel pomeriggio con locali temporali sui settori alpini più interni piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, più sporadicamente in estensione verso i settori di bassa valle, quota neve oltre i 3600-3800 metri. Temperature minime stazionarie sui 16-21 gradi, massime in aumento sui 28-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato al mattino, tendenza a sviluppo di annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio più estesi sui rilievi e localmente anche su pianure e colline verso sera. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali sui settori alpini, verso sera possibile qualche temporale a carattere isolato in sconfinamento anche su pianure e colline. Quota neve oltre i 3600-3800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-22 gradi, massime stazionarie in lieve calo sui 26-32 gradi.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Matti, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, martedì 11 agosto, lettura del libro La Canzone di Colombano presso Casa Amica di Chiomonte alle 15.15. Mercoledì 12 agosto, torneo di calcio a 5 dalle 19 presso il campo sportivo San Rocco. Giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore 21. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestri Ere, martedì 11 agosto, tributo a Vasco Rossi, musica dal vivo e ristoro in Borgata alle 19.30. Mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musicisti di strada, musica itinerante, gara di bocce quadre a Champlain du Col. Sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Prolocco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrero Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrera Vecchia a cura della escursionistica ambientale. Per informazioni 338 4388 056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122 6532. 22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil, proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351 3078 654. La Prolocco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa dop l'Autra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Garambois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio e di letture. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villar d'Ora, festeggiamenti per San Rocco. Venerdì 14 agosto, cena sotto le stelle. Sabato 15 agosto, santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante. Domenica 16 agosto, serata danzante. Lunedì 17 agosto, festeggiamenti per San Rocchetto presso la Fontana Lacinà. A Sauze Dulz, lunedì 10 agosto, notte bianca sotto le stelle. Martedì 11 agosto, mangiar storie. Alle ore 11 presso la biblioteca comunale. Martedì 11 agosto, la Feta du Gofra, 19esima edizione della tradizionale festa dei gofri. Alle ore 17 per le vie del centro. Mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI. Alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Mercoledì 12 agosto, torneo di padel presso il centro sportivo Pincur. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto la lavanda del lago dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto giornata mega orientering. Per info 0122 850 654. Venerdì 14 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto 16esimo grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico. Lunedì 10, martedì 11, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 12 agosto, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 14 agosto Gioca Chiomonte, giornata di animazione per i bambini. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011 9349 681. A Cesena Torinese, il 10 e l'11 agosto, torneo padel San Sicario, Olympic Park. Martedì 11 agosto, presentazione del libro Le donne non si arrendono mai di Ambra Enrico presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, seconda edizione della Corsa del Mulino per bimbi e ragazzi dai 6 a 12 anni lungo le vie del paese. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Colorwalks, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolito a Champlain-Séguin alle 15:30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la sala TL. Venerdì 14 agosto, memoria Liuba camminata a sei zampe presso piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozzi presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sauze Dulz mercoledì 12 agosto con gli occhi del lupo, escursione nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, impegnativa. Prenotazione obbligatoria al 328 2259 713. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 10 agosto Toy Story 5, Amarga Navidad, terapia di famiglia. Martedì 11 agosto Minions and Monsters, il bene comune, Rental Family, nelle vite degli altri. Mercoledì 12 agosto Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2. Venerdì 14 agosto Toy Story 5, Cos'è l'amore, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana; carrellisti, sede di lavoro Caselette; operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del cosiddetto sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco, aggiungendo che ci si aspetta pertanto che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. È salito da almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 km dal confine con l'Ucraina. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev e in diverse regioni ucraine è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli e dei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend, sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nel vivo ai Jardin Latour di Oulx, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Buongiorno, si inizia una nuova settimana, quella che ci porterà verso il Ferragosto. State già organizzando grigliate, reunion con amici di vecchia data che magari non vedete mai e volete vedere proprio in questa occasione. Insomma, si comincia un po' a organizzare, bisogna organizzarsi prima per Ferragosto, perché altrimenti si rischia poi che si rimane da soli e non si sa che fare. Poi magari a qualcuno piace anche così, Comunque, buongiorno, buon mattino, buon inizio settimana. Oggi San Lorenzo, un augurio di buon onomastico a chi porta questo nome. Sappiate che oggi, nel 1960, nasce a Malaga una delle star di Hollywood che più rappresentano il cinema spagnolo. Alla principale attività di attore unisce quella di doppiatore, Antonio Banderas. Nel 1810 invece nasce a Torino, le sue origini nobili si evincono dal lungo nome: Camillo Paolo Filippo Giulio Benso Conte di Cavour.

0: d'amore.
1: Ed era il 1893 la fusione tra le banche nazionale del Regno d'Italia, nazionale toscana e toscana di credito dà vita alla Banca d'Italia, l'operazione autorizzata dalla legge 449 emanata proprio in questo giorno, attraverso cui l'Italia identifica l'istituto preposto all'emissione di moneta per il paese. Banca d'Italia diventerà operativo con il nuovo anno.

Volete riascoltare la vostra canzone preferita? Volete dedicare a qualcuno una canzone per fargli mandare un messaggio, magari di augurio, magari un messaggio così importante? Ecco, allora chiamateci per richiedercelo allo 0122 640 446 oppure scriveteci al 351 851 6633.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

Andiamo ancora un po' indietro nel tempo. 1897, il 10 agosto, il chimico tedesco Felix Hoffmann, impegnato in laboratorio con Arthur Eichengrun alla Bayer, ottiene la sintetizzazione dell'acido acetilsalicilico in forma stabile. Il composto, efficace come antidolorifico e antinfiammatorio, diventerà popolare con il nome di aspirina e verrà brevettato, accreditando il solo Hoffmann come scopritore.

Del 1948 debutta in TV Candid Camera, lo spettacolo basato su immagini riprese all'insaputa dei protagonisti. Ideato da Allen Funt, che ha iniziato a sperimentare la formula in radio lo scorso anno con Candid Microphone, nella prima versione TV in onda sulla ABC, conserva il titolo di quella radiofonica.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

proposito di paure, ci sono persone che soffrono di alcune fobie e hanno questa paura di determinate cose. Ce ne sono davvero tantissime e io voglio raccontarvene alcune molto particolari. Oltretutto, una fobia non è una semplice antipatia, nemmeno un momento di disagio, è proprio una paura intensa, difficile da controllare, capace di provocare tachicardia, tremori, nausea, fiato corto, forte bisogno di allontanarsi. In alcuni casi può spingere una persona a evitare luoghi, eventi o situazioni normali della vita quotidiana. Ma prima di scoprire quelle un po' più insolite, bisogna fare una precisazione. Non tutti i nomi che terminano in fobia corrispondono a disturbi riconosciuti singolarmente dai manuali diagnostici. Spesso gli specialisti parlano più semplicemente di fobia specifica, valutando ovviamente l'intensità della paura e il suo impatto sulla vita. Ma vediamo qualcuna di queste paure particolari. La globofobia, la paura dei palloncini. I compleanni, le feste, le inaugurazioni possono trasformarsi in un incubo per chi teme i palloncini. La paura non riguarda sempre l'oggetto in sé, spesso è legata all'idea che possa scoppiare all'improvviso e produrre un rumore forte e imprevedibile. La reazione può essere così intensa da portare addirittura a evitare le feste, i negozi decorati, qualsiasi ambiente in cui sia probabile trovarne uno. La paura dei palloncini è stata descritta anche nella letteratura medica, nonostante venga considerata una forma molto particolare di fobia specifica. Esoptrofobia. Qual è questa paura? La paura degli specchi e dei riflessi. Guardarsi allo specchio è un gesto automatico per quasi tutti quanti. Per chi soffre di questa fobia, invece, anche passare davanti a una superficie riflettente può generare un'ansia fortissima. La paura può riguardare la propria immagine, la sensazione che il riflesso sia deformato oppure quello che potrebbe apparire nello specchio. Nei casi più intensi la persona arriva a coprire le superfici riflettenti e a evitare gli ascensori, i bagni pubblici, le vetrine e i camerini. L'aperofobia. Allora, non è la paura dell'aperitivo, no. E quando a fare paura è l'infinito. L'infinito può sembrare un concetto affascinante, però per alcune persone pensare a un universo senza fine, all'eternità o a un'esistenza che continua per sempre provoca un'angoscia difficile da gestire, difficile da fermare. Il termine è un termine usato per descrivere proprio questa paura. Può emergere mentre si riflette sul tempo, sulla morte, sulle dimensioni dell'universo. Le ricerche specifiche sono ancora limitate, il nome non identifica proprio una diagnosi autonoma, ma il disagio raccontato da chi lo sperimenta può essere molto molto concreto. Automatonofobia, la paura di manichini e figure umane finte. Il manichino è immobile, ma sembra quasi sul punto di voltarsi, di fare qualcosa. Una statua di cera è troppo realistica, un robot ha un volto umano, senza comportarsi davvero come una persona. Questa fobia riguarda la paura intensa di figure che imitano l'aspetto umano, quindi le statue di cera, i robot umanoidi, i manichini, gli animatronic. Provare una leggera inquietudine davanti a un volto artificiale è abbastanza comune. Si parla di possibile fobia quando la reazione diventa estrema, provoca panico, porta a evitare negozi, musei o parchi di divertimento. Afefobia, il contatto fisico è una minaccia per chi vive con questa paura. Anche una stretta di mano o una pacca sulla spalla o anche solo uno sfioramento magari in metropolitana senza volerlo possono risultare insopportabili. Questa è detta anche afefobia, è la paura intensa di essere toccati, di essere sfiorati. Non riguarda necessariamente soltanto il contatto con sconosciuti, ma nei casi più seri può comparire anche con amici, familiari o partner, quindi capite un po' che è difficile. Scopofobia, la paura di essere osservati. Avete presente la sensazione di entrare in una stanza e pensare che tutti ti stiano guardando? Ecco, in questa fobia la percezione può diventare costante e molto difficile da gestire. La persona ha paura di essere osservata, fissata o giudicata dagli altri, quindi può evitare di parlare davanti alla classe, accendere la webcam durante una videochiamata, mangiare in pubblico, attraversare luoghi affollati. Tripofobia, questa è una cosa che provo io, ve lo dico così in anteprima, la paura e il disagio davanti a diciamo tanti pattern che si ripetono in modo continuativo, cioè il disagio davanti a tanti piccoli buchi, gli alveari, le spugne, i baccelli di loto, le immagini con piccoli fori raggruppati possono provocare brividi, nausea, prurito e un forte senso di repulsione. Questo è uno dei casi più discussi, spesso la reazione principale sembra essere il disgusto più che la paura vera e propria e per questo non è riconosciuta come un disturbo autonomo nei principali manuali diagnostici. Le ricerche mostrano comunque che l'avversione esiste e può produrre reazioni fisiche e psicologiche
psicologiche misurabili. Beh, vi assicuro che io fino a qualche giorno fa, non prima di incontrare questo articolo sul mio cammino, non sapevo che fosse una fobia quella lì. E allora ho dato un nome a quella cosa lì che a me è un po' disgusto, un po' mi lascio così, non sono a livelli eccessivi, non è che scappo via. Però comunque un pochettino mi dà fastidio.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. La posizione pubblica di Netanyahu era ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace.
1: È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina. Intanto intensi raid russi si sono abbattuti nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca.
2: La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Il Viminale replica: nessun dublinante da riprendere. Ossia, lo ricordiamo, migranti che una volta sbarcati in Italia si sono mossi verso un altro paese membro europeo.
1: Il mondo dello sport italiano è in lutto. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata.
2: Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi con picchi fino a 40 nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Leva l'agenzia climatica europea Copernicus.
1: Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili.
2: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV,
12: smartphone,
10: smart speaker,
11: smart TV,
10: tablet,
11: computer,
12: al bar, in auto, in bici,
11: in negozio,
12: in palestra,
11: a casa, in ufficio,
12: al parco, al mare.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo,
10: la radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d'impresa. Prende forma una memoria che attraversa secoli di storia. Esiste un patrimonio che conserva una prospettiva più ampia sul passato, presente e futuro del nostro paese. È patrimonio custodito nelle biblioteche e negli archivi privati delle realtà familiari e imprenditoriali italiane, che il prossimo sabato 3 ottobre tornerà ad aprirsi al pubblico con la quinta edizione di Carte in dimora, archivi e biblioteche, storie tra passato e futuro. L'iniziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane, un patrimonio che racconta l'evoluzione delle comunità, delle attività economiche, del paesaggio, della vita culturale dei territori. Non una raccolta statica, ma uno straordinario capitale di conoscenze che continua ad essere studiato, reinterpretato e attivato, generando nuove letture della contemporaneità e anche idee per il futuro, con l'obiettivo di estendere ancora di più il perimetro dell'iniziativa e valorizzare la dimensione culturale. Anche quest'anno Carte in dimora accoglie la partecipazione di archivi privati non solo appartenenti alle dimore storiche associate ad ASI, ma anche custoditi da fondazioni e musei pubblici e privati. Nelle dimore storiche gli archivi e le biblioteche rappresentano una straordinaria forma di eredità viva, non raccontano solo ciò che siamo stati, ma ci aiutano a capire anche come si sono sviluppate le realtà territoriali, sociali e economiche del paese. Con Carte in dimora l'associazione rinnova il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale privato, promuovendo questa visione delle dimore storiche come infrastrutture culturali diffuse, radicate nei territori, capaci di generare benefici concreti per le comunità, luoghi in cui la memoria continua a vivere, essere condivisa e produrre valore, trasformando il patrimonio ereditato in una risorsa poi per le generazioni future.

È il momento di dare uno sguardo all'oroscopo. Ariete, oggi potresti aver voglia di rallentare, osservare e lasciare che siano gli altri a fare il primo passo. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi più azzeccata di una decisione impulsiva. Toro, la routine oggi ti sta un po' stretta, potresti sentire il desiderio di cambiare programma, provare qualcosa di diverso, dire sì a un invito improvviso, a seconda questa voglia di novità. Gemelli, meno parole più fatti, oggi potresti sorprenderti nel vedere quanto riesci a concludere quando smetti di saltare da un'idea all'altra. Una questione pratica trova finalmente una soluzione. Cancro, stavolta sei tu a mettere un punto. Una situazione che hai sopportato fin troppo potrebbe spingerti a prendere una posizione netta. Non sentirti in colpa per aver scelto ciò che è meglio per te. Leone, potresti avere meno voglia di stare al centro dell'attenzione e più desiderio di ascoltare qualcuno che ti è vicino. Una conversazione tranquilla potrebbe farti scoprire qualcosa di importante. Vergine, oggi lascia perdere i programmi. Un imprevisto potrebbe cambiare i tuoi piani, ma non necessariamente in peggio. Anzi, potresti vivere una delle parti più piacevoli della giornata proprio grazie a un fuori programma. Ascoltiamo Francesco Gabbani e poi la seconda parte dell'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo bilancia e le idee più chiare di quanto pensi. Oggi potresti finalmente prendere una decisione senza chiedere troppi pareri. Non tutti devono essere d'accordo con te. Scorpione, una giornata sorprendentemente leggera, hai voglia di scherzare, di stare in compagnia, di non dare troppo peso alle piccole cose. Approfittane, anche una risata può rimettere tutto a posto. Sagittario, oggi la tua attenzione va alle cose concrete, soldi, lavoro, organizzazione e piccoli impegni da sistemare. Potrebbe non sembrarti entusiasmante, ma mettere ordine adesso ti lascerà più libero in seguito. Capricorno, per una volta potresti decidere di non avere tutto sotto controllo. Un invito improvviso, un cambio di programma o una proposta in attesa potrebbero farti bene. Acquario, oggi hai bisogno di sentirti utile a qualcuno, un consiglio, un aiuto concreto o semplicemente la tua presenza potrebbero fare la differenza per una persona vicina e alla fine farà bene anche a te. Pesci, sorprendentemente razionale, di fronte a una questione che di solito ti coinvolgerebbe molto, oggi riesci a guardarla con distacco e a trovare una soluzione pratica. È il momento giusto per operare una scelta. Termina qui il nostro oroscopo, io vi aspetto più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo nel corso della mattinata. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza.

In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

Ritorniamo insieme, arriviamo fino alle 10 con la sveglia che suona qui su Radio Dora in diretta, Chiara Microfoni, i nostri contatti importantissimi. Se volete richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno, potete scriverci su WhatsApp al 351 851 6633 o chiamarci allo 0122 640 446.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dubbio da riprendere dalla Germania.
1: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. E secondo l'emittente Al-Mayadeen, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
2: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
1: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
2: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro all'Olimpiade di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
1: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica, in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale: quelle del getto del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella di 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella dei 100 metri femminili.
2: È tutto, a più tardi.
3: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E siamo pronti anche per i saluti di Paolo, che vuole ascoltare la prossima canzone. Augura una buona giornata a tutti noi dello staff. Noi ovviamente rivolgiamo un augurio di buona giornata a te.

Parliamo di ricerca, di tecnologie, dispositivi tecnologici per rimanere costantemente connessi, accessori ai tech da viaggio, soluzioni per la ricarica in modalità in mobilità, riferiscono appunto i dettagli di quali sono le valigie dell'estate 2026. A spiccare nella valigia degli italiani sono i power bank, i caricabatterie portatili, le cui ricerche registrano un incremento del 194% su base annua, confermandosi tra i dispositivi essenziali per gli smartphone che nel tempo libero tra musica e film magari vengono usati un po' di più. Secondo un'analisi basata sulle ricerche online degli italiani dal 1 al 19 luglio 2026, per il bagaglio estivo c'è anche interesse per il settore audio. Sale quello per le cuffie al più 170% su base annua e al più 66% rispetto alla seconda metà di giugno 2026. La domanda di hardware e supporto digitale registra ancora altri aumenti sia rispetto ai 12 mesi precedenti sia nel confronto con le settimane antecedenti alle partenze. Le custodie per tablet crescono del 35%, gli stessi tablet del 27% e i caricatori per telefoni cellulari del 10%. La predisposizione proprio all'utilizzo di accessori elettronici si estende anche alla prima infanzia, alla fruizione outdoor. Gli scaldabiberon portatili infatti registrano un più 96% su base annua e un più 166% rispetto a giugno, mentre le torce frontali per escursioni e campeggio avanzano del 36% annuo e del più 71% rispetto al periodo precedente. Voi quest'estate, prima della partenza, quale accessorio tech avete cercato e avete preso per metterlo in valigia e portarlo con voi?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberi.

0: agosto, orario ridotto 8:12.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

E dopo quasi 10 anni si chiude l'era dell'assistente Google. L'azienda americana ha reso noto che a partire dal 4 settembre 2026 il software, presentato il 21 settembre 2016 da Sundar Pichai all'interno dell'app di messaggistica Google Allo, lascerà il posto su tutti i dispositivi supportati a Gemini, assistente basato sull'intelligenza artificiale. Questa decisione, che è stata notificata

gli utenti tramite una comunicazione via mail, spiega che questo processo di aggiornamento si articolerà nell'arco di alcune settimane. Una volta completato, non consentirà il ripristino manuale del precedente servizio attraverso le impostazioni dell'applicazione, come è accaduto fino ad ora. Con l'avvio delle procedure, a settembre quindi verrà eliminata l'opzione che permetteva l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini. La misura interesserà una vasta gamma di hardware, tra cui smartphone, tablet, smartwatch dotati di sistema operativo Wear OS, auricolari connessi e la piattaforma Android Auto gestita tramite smartphone. La disattivazione non si applicherà in questa fase ai veicoli equipaggiati con il sistema di infotainment Google built-in, per i quali l'assistente Google rimarrà comunque operativo. Le tempistiche relative all'integrazione di Gemini su altri dispositivi dell'ecosistema, come Google TV, gli altoparlanti smart, gli smart display della linea Home, saranno definiti poi in seguito, sebbene l'azienda abbia già confermato la futura estensione del servizio. Il piano di dismissione, originariamente previsto per la fine dell'anno scorso, aveva subito uno slittamento a quest'anno per consentire una gestione graduale del passaggio tecnologico.

0: Sono le 9:30.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. L'alta pressione nordafricana si estende dal Maghreb verso l'Europa centro-orientale, portando tempo per lo più stabile, soleggiato e caldo sul Piemonte. Una debole saccatura atlantica sul Golfo di Guascogna è avanzata sulla Francia e ha lambito le Alpi occidentali, con qualche fenomeno di instabilità sparso sulla nostra regione. Anche nei giorni successivi, quella piccola bassa pressione in quota stazionaria sul sud della Francia potrà favorire l'innesco di rovesci o temporali pomeridiani a ridosso delle nostre Alpi, ma con scarse e minori probabilità di interessamento delle pianure. In seguito l'anticiclone nordafricano si rafforzerà maggiormente sull'Europa occidentale con caldo in accentuazione sul Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi sui settori alpini tra la tarda mattinata e il tramonto, in temporanea estensione alle pianure nel pomeriggio. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sull'arco alpino tra mezzogiorno e sera, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente poco nuvoloso con formazione di cumuli a partire dai rilievi dalle ore centrali, anche strati di nubi alte in arrivo da sud-ovest da metà giornata. Precipitazioni con locali deboli rovesci pomeridiani sull'arco alpino e zone pedemontane adiacenti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo sereno o poco nuvoloso con formazioni cumuliformi dalle ore centrali del giorno a partire dalle Alpi. Precipitazioni con locali deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi e sulle zone pedemontane adiacenti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi.
3: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

E proprio oggi nel 1793 apriva il Louvre in una Parigi uscita dagli orrori della rivoluzione francese sulla soglia di quello che la storia ricorderà come il regime del terrore, apre al pubblico il Museo del Louvre, dal nome del palazzo preesistente all'edificio rinascimentale. Ma proprio oggi nel 1984 debuttano i Red Hot Chili Peppers e noi adesso ce li ascoltiamo.

0: Buongiorno Sonia.
1: Ciao, come stai? Tutto bene?
2: Eccoci qua in questa nuova settimana che ci porterà poi a Ferragosto. Come va?
0: Sì, bene, bene. Sto già pensando al menù.
2: Ah, è vero, dai.
0: Allora, del Ferragosto.
2: Ma lo fai, cioè fai queste grandi insalate che piacciono a te o
0: assolutamente
2: ti stai inventando?
0: Sì, poi beh, me la richiedono perché piace, allora io come dire, ripeto le insalatone buonissime.
2: Certo, certo.
0: Che fanno sempre molto gola, poi vabbè, qualcun altro prepara altre cose, quindi ci troveremo tutti con miliardi di avanzi che andremo avanti tipo due settimane.
2: Come a Natale.
0: come a Natale, uguale. Tu sei pronta per il collage?
2: Pronta.
0: E allora ti lascio, buon lunedì a tutti anche a te.
2: Grazie.
0: E buon collage. Ciao, a domani con
2: a
0: la sveglia.
2: Pochissimo. Ciao.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica col Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
8: Buon
1: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

allora niente sigarette qui, ma tanta bella musica per voi per le prossime tre ore in compagnia del collage Sonia Carella, ai microfoni la family in ascolto, e potete richiedere la canzone che volete ascoltare o dedicare. Chiamate 0122 64 04 46 oppure inviate il vostro messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Inviate anche il vostro vocale, così lo mandiamo in onda, possiamo sentire la vostra voce e sembrare insomma che siete anche più vicino a noi in questa maniera. Va bene, allora dai, abbiamo iniziato una nuova settimana, l'abbiamo detto, questa è la settimana del 15 di agosto, mi sa che già da qualche giorno, se non da qualche settimana, dipende poi dalle proprie abitudini, è scattata la fatidica domanda: cosa facciamo il 15? Cosa facciamo a Ferragosto? Lo so, è un po' come Capodanno, tra le altre cose, a proposito di Capodanno. Allora, in questo periodo, tipo sui social, non lo so perché, però ormai è diventato un po' un trend, iniziano a pubblicare le cose sia per Natale che per Halloween. Dice, no, aspetta, però che ansia. Da una parte che ansia, dall'altra, mamma mia, effettivamente, non so voi, ma io non vedo l'ora che finisca quest'estate, non ce la faccio più, si è andate di calore che rompono. E quindi dico, vabbè, forse proiettarmi verso il Natale, se qualcosa si deve scongelare, oltre che ovviamente i ghiacci nel Polo Nord e i nostri ghiacciai sulle nostre Alpi, e magari è proprio, che ne so, Michael Bublé per mettere qualche bella canzone, insomma, natalizia. Va bene, dai. Allora, scherzi a parte, però non sono scherzi, nel senso che effettivamente se fai un giro sui social, adesso partono tutti i reel con sta roba qua. Comunque, abbiamo musica da ascoltare, tantissima, partiamo con Saif, Parlare d'amore.

0: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Il traffico è regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo quindi del tratto ligure della A6 Torino-Savona, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona. Ci spostiamo in chiusura al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piena di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

0: Non è rotolata verso sud, Emma Marrone. Ebbene no, ha preso un volo e è andata a nord. Non c'è stata da sola, c'è andata insieme a Elisa Toffi. Allora, Toffoli, chiedo scusa. Allora, loro tanto sono amiche, perché poi probabilmente anche grazie alla conduzione del programma Amici anni fa, in cui entrambe erano diciamo i tutor giudici, insomma, di una o due edizioni. Adesso non è che seguo proprio tantissimo Amici, però me li ricordo, erano molto affiatate, sono rimaste molto amiche, e allora sono andate in Islanda proprio a prendere un po' di fresca, a farsi un bel viaggio insieme tra ghiacciai, cascate, questi panorami selvaggi, insomma. Entrambe pubblicano cose continuamente sui loro social, ed è, diciamo, una meta che sicuramente sta attirando veramente l'attenzione di tantissimi loro fan, anche perché ragazzi, in questo periodo che noi vediamo praticamente caldo ovunque, loro con la giacchetta, l'impermeabile. Allora, tenete conto che l'Islanda, diciamo, non è che abbia sempre questo cielo azzurrissimo, anzi più delle volte, come insomma capita spesso anche a nord, è coperto, poi vabbè, l'Islanda, so. Sta di fatto che comunque pare essere stata la loro scelta proprio per così allontanarsi dal caldo torrido di quest'estate, organizzare un viaggio al fresco come ha fatto Emma Marrone. Quindi la prima tappa del viaggio d'Islanda è stata una delle città principali. Poi sono andati a vedere questa calotta glaciale, insomma, che si estende più di 950 km quadrati, e stanno un po' facendo, come dire, un po' un report del loro viaggio. Ne abbiamo parlato, tra altre cose, non so se era sabato o venerdì, appunto qualche giorno fa, proprio durante il collage, che sempre di più si sta creando questa collocation, che è, diciamo, la parola coniata proprio da chi organizza viaggi, ma non solo, anche dalle mete, quindi dalle varie nazioni, come ad esempio la Norvegia e quant'altro hanno visto, proprio per attirare più pubblico possibile a visitare luoghi che non vengono coinvolti appunto da questo caldo pazzesco. Comunque ottima scelta, direi, l'Islanda, bello, e comunque un viaggio ambito da molti, perché è veramente pazzesco.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Elisa con Rainbow. Ok, abbiamo la prima richiesta con il nostro vocale da parte di Matteo Cioccaro. Sentiamo.
1: Buongiorno Sonia, buon
0: ciao.
1: Inizio di settimana.
0: A
1: ti sto ascoltando.
0: Grazie.
1: In leggera differita su PC. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Pedala di Frankie INRG, ma l'originale, non il remake,
0: sì,
1: con quel mashup che ha fatto con Jovanotti, proprio l'originale.
0: Okay.
1: Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao!
0: Ciao carissimo, ottima scelta, ce l'ascoltiamo subito. L'avete riconosciuto, Matteo Succi, speaker del pomeriggio in onda qui su Radio Dora con il suo Drive Time. Bene, dai, allora pedaliamo insieme, ce l'ascoltiamo.

0: Voilà. Il mago, c'est moi.
1: Pare comunque che quasi un italiano su due trascorrerà l'estate senza fare una vacanza fuori casa. Il 48,5% della popolazione non farà vacanze tra giugno e settembre. Questo, diciamo, è quello che era stato un po' un'indagine tra chi resta, quindi 52,8% lo indica come causa di questo 48%, lo indica come causa di mancanza di liquidità, il 25,7% per motivi familiari e poi il 24,5% per problemi di salute. È un dato che porta poi in primo piano questa cosiddetta staycation, cioè la vacanza trascorsa a casa o vicino luoghi in cui si vive, insomma fare qualche gita, no? Magari riesce a farlo, però ci può realmente rigenerare, eh? Il cervello ha bisogno, insomma, di staccare e di portarsi, cioè per staccare, portarsi in un luogo lontano, prendere un aereo ad esempio. Bene, allora, non esistono in realtà delle prove scientifiche per affermare che una staycation sia di per sé l'equivalente a una vacanza tradizionale, nel senso, cioè non è che dicono vabbè, se stai a casa è uguale come se andassi al mare. Scientificamente non è stato provato, io più o meno una risposta personale l'avrei, però. Quindi la ricerca psicologica suggerisce però che alcuni meccanismi capaci di favorire il recupero mentale comunque non dipendono necessariamente dalla distanza percorsa. Allora, uno riguarda il numero di decisioni che prendiamo. C'è questo studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology che ha mostrato sperimentalmente che prendere ripetutamente decisioni può compromettere le successive prestazioni di autocontrollo. Quindi, tradotto nella vita quotidiana, anche una vacanza piena di programmi, orari, spostamenti, scelte può diventare comunque impegnativa, quindi ridurre le incombenze può essere uno dei modi proprio per creare un'autentica pausa dalla routine. Il segreto potrebbe essere imparare ad assaporare, tra virgolette. Allora, i ricercatori hanno dedicato ogni ricerca alla capacità di prestare attenzione e apprezzare e prolungare le emozioni positive, in questo senso assaporare il tempo presente, capito? Non servono necessariamente esperienze straordinarie, secondo loro, quindi anche solo una passeggiata, un pranzo senza fretta, una conversazione oppure un luogo familiare, quindi osservato poi con occhi diversi, possono diventare occasioni di benessere, ovviamente se vengono vissuti con maggiore consapevolezza. Anche la gratitudine entra in gioco, quindi negli esperimenti dei due studiosi che hanno condotto questa ricerca, concentrarsi consapevolmente sugli aspetti positivi della propria vita è stato associato ad un miglioramento di diversi indicatori del benessere, con risultati particolarmente evidenti proprio sulle emozioni positive. E quindi c'è poi l'effetto anche degli ambienti rigeneranti, certo. C'è una psicologa che si chiama Rita Berto che ha osservato sperimentalmente che dopo un compito capace di produrre affaticamento mentale, quindi l'esposizione ad immagini, ambienti percepiti come rigeneranti, queste favorivano il recupero dell'attenzione. Quindi anche qui portarsi in luoghi aperti, belli, paesaggi, vedi un po' come hanno fatto anche Emma e la nostra amica Elisa da Toffoli, però sono tutti a volare fino a in Islanda, però insomma noi per carità in Piemonte, ragazzi, non è che abbiamo tante cose da invidiare all'Islanda, anzi. E quindi però restare a casa non basta, pare. Allora, se le ferie diventano giorni quindi dedicati a mail, arretrati, vabbè, mi porto avanti, faccio i lavori in casa, inizio a ristrutturare, a dare il bianco, c'è la pasticcia, insomma la distanza da lavoro rischia di essere soltanto formale, e quindi la vera sfida è rompere proprio la routine, proteggere il tempo libero, ridurre questi obblighi, frequentare spazi verdi, riscoprire il proprio territorio e concedersi poi momenti senza un obiettivo da raggiungere. Lo dico a voi, lo dico pure a me, ragazzi, dobbiamo imparare a farlo sta cosa di essere

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
1: Intanto arriva l'allarme degli 007 sulla possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
2: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane, infatti, si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri, infatti, aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir. L'unica risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
1: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
2: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
1: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. Attesa per la gara di getto del peso con Leo Fabbri chiamato a difendere il titolo, si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate.
2: È tutto, a più tardi.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx, ai Jardin Latour. Non mancare!

Il collage in vostra compagnia, Sonia Crele ai microfoni, tanta bella musica pronta per suonare ancora per le prossime due ore, eh? Allora family, ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso al quale chiamare, 351 851 66 33. Ebbene, allora intanto vi ricordo che Radio Odore è possibile ascoltarla ovviamente su tutta la regione Piemonte, basta andare sul canale DAB 12B sul Piemonte Occidentale in FM, su tutta la nazione grazie allo streaming, anche nel mondo intero in realtà, se andate sul nostro sito radiodora.it e cliccate Radio Dora Live. Stessa cosa se scaricate l'applicazione, come tantissimi di voi hanno già fatto, ma tanti di voi ancora devono fare, quindi prendi subito il telefono in mano, oltre a segnarti in rubrica il nostro numero WhatsApp, che ripeto 351 851 6633, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, mandare il vocale, salutarci, raccontarci cose. Però vai su App Store o Play Store, in base al tipo di telefono che hai, digita Radio Dora, vedrai apparire il nostro loghetto, super anni 90, super cute, siamo noi. Siamo riconoscibilissimi, allora puoi scaricare gratuitamente l'applicazione, perché è veramente bella, sicura, super utile per restare in nostra compagnia ovunque tu vada, anche il 15 di agosto. Va bene, allora abbiamo la richiesta della nostra Manuela a proposito di Family, lei ovviamente pensa a tutti noi, quindi ciao Sonia, buondì, vorrei ascoltare... Dedicare alla Family, ok, e dedicare alla Family una canzone da Sulle Mani, vedi tu, grazie, ok. Allora Sulle Mani, Manu, Sulle Mani Family.

Cambiamo totalmente genere con la richiesta del nostro amico Walter. Buongiorno a te caro, come stai? Tutto bene? Allora, buongiorno, ci manda diciamo con il ventilatore un sacco di amore, ecco così, anche un po' di fresco. Buongiorno caro Sonia, vorrei ascoltare Patti Pravo con Opera. Grazie cari saluti, una buona giornata e allora un felice lunedì a te.

0: E buongiorno anche all'uomo delle 11, ovviamente. Adesso sono le 11 e praticamente quasi 20. Allora, San Lorenzo, ragazzi, stanotte cadono le stelle, bisogna esprimere desideri. Buongiorno anche a te, caro Collage, buon inizio settimana, un carissimo saluto, dolce trasmissione, la simpaticissima Sonia, un caro saluto a tutta la family, ciao. Allora, oggi tu hai scelto Noemi, per tutta la vita, cioè l'ascoltiamo, una delle canzoni mie preferite, proprio di Noemi, quindi grazie, buon lunedì. Inizia a pensare al desiderio per stasera, occhi al cielo.
1: Per tutta la vita.

0: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

E allora continuiamo con le richieste. Abbiamo il nostro amico William. Ciao, ma che bello sentirti, tanto che non ci scrivevi. Allora, vorrebbe ascoltare Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari. L'ascoltiamo subito. Adesso sta cucinando William, cucini, ma che bravo che sei. Va bene, dai, ce l'ascoltiamo subitissimo.

c'è anche Sara che ci scrive: ciao bella donna, Villa, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Puoi mettere Massimo Ranieri con una canzone che non ce l'abbiamo, però poi mi ha chiesto più tardi magari una dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ok, allora direi che la mettiamo subito. Grazie mille, siete fantastici, una buona giornata. Anche tu sei super fantastica, grazie per far parte della nostra grande family. Arrivano i Pink Floyd, momento epico.

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

sarà Moby. Allora, certo che qua siamo un po' sfigati con questi treni. Allora, da oggi, lunedì 10 agosto fino al 9 di ottobre prossimo, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Bussoleno e Bardonecchia per consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla linea. Una chiusura che sta suscitando ovviamente la forte reazione dei sindaci dell'Alta Val di Susa, particolarmente preoccupati proprio per la scelta di concentrare l'intervento nel pieno della stagione turistica. Quindi la sospensione arriva infatti ad agosto, nel periodo di maggiore afflusso di turisti e visitatori nelle località dell'Alta Valle. I primi cittadini non nascondono la propria esasperazione, contestano tempi e modalità dell'intervento, ritenendo particolarmente penalizzante interrompere il collegamento ferroviario proprio durante la settimana le settimane di maggiore movimento. E poi sul fronte ferroviario le conseguenze saranno significative. I treni regionali, ovviamente dalle linee Torino, Porta Nuova, Susa e Bardonecchia, subiranno modifiche d'orario con possibili anticipi e posticipi delle partenze e degli arrivi lungo l'intero percorso, oltre poi alla cancellazione e sostituzione con autobus. Anche i collegamenti Frecciarossa saranno interessati, perché ci sono due treni, i treni 9323 e 9508 della relazione Roma, Termini, Bardonecchia, in alcune giornate saranno cancellati nella tratta Torino-Bardonecchia, subiranno quindi variazioni di orario. Per garantire comunque collegamenti tra la valle e la ferrovia saranno attivati servizi sostitutivi su gomma. Quindi gli orari degli autobus potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui mezzi sostitutivi non sarà inoltre consentito il trasporto di biciclette e di dispositivi di micromobilità elettrica, come ad esempio, che sono i monopattini, per dirci, quelle cose così. Poi non saranno ammessi nemmeno gli animali di grossa taglia, mentre saranno sempre sarà sempre consentito il trasporto dei cani da assistenza, ci mancherebbe. I canali poi di vendita di Trenitalia sono già aggiornati con le modifiche previste. Per informazioni è possibile consultare il sito di RFI e i canali digitali di Trenitalia, oppure rivolgersi al personale di assistenza clienti e alle biglietterie. Resta però comunque, diciamo, una questione politica territoriale, perché i sindaci dell'Alta Valle ovviamente diventa un problema non soltanto organizzativo. Loro dicono: beh, la scelta di effettuare i lavori proprio ad agosto a settembre rischia comunque di creare disagi anche ai residenti e pendolari, soprattutto ai turisti, in un periodo comunque fondamentale per l'economia locale.

Allora, restiamo ancora con le notizie più o meno sul nostro territorio, anche se in questo caso un po' si espande. Allora, parliamo ancora di biciclette, bici, ambiente, mobilità sostenibile. Val di Susa, la Val di Susa si prepara ad accogliere il COP31 Bike Ride, la bici staffetta internazionale che accompagna simbolicamente il percorso verso la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, quest'anno in programma in Turchia. Quindi il gruppo di ciclisti attraverserà la Val di Susa giovedì 20 agosto facendo tappa ad Avigliana, un viaggio iniziato in Brasile dove si è svolta la COP30 che proseguirà poi nei prossimi mesi attraverso l'Europa, alternando ovviamente la bicicletta e barca a vela. L'obiettivo è raggiungere la Turchia nel mese di novembre dopo aver attraversato il nord Italia. La delegazione sarà poi a Trieste il prossimo 5 di settembre. L'iniziativa è sostenuta anche dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che ha aderito al progetto e sta promuovendo la staffetta sul territorio italiano. Al centro del bike ride ci sono i temi della lotta al cambiamento climatico, della mobilità sostenibile e della necessità di ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti quotidiani. Quindi FIAB, chiamata così appunto la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ha inoltre invitato le amministrazioni locali ad aderire ad una lettera di impegni articolata in 10 punti, proprio con l'obiettivo di promuovere le politiche e interventi sempre più orientati alla mobilità sostenibile. Tra i comuni che hanno accolto l'invito ovviamente c'è Avigliana, che per questo motivo accoglierà la delegazione in Piazza Conte Rosso, in pieno centro storico, dove è previsto un momento di incontro, condivisione e sensibilizzazione sui temi ambientali. L'appuntamento indicativamente è atteso, diciamo, dalle 9:30 alle 10:30. Sarà l'occasione per conoscere i protagonisti della bici staffetta, ascoltare la loro esperienza e sostenere simbolicamente un viaggio che vuole richiamare l'attenzione proprio sull'urgenza di affrontare il cambiamento climatico anche attraverso scelte concrete sulla mobilità. L'invito poi è rivolto ovviamente a tutti i cittadini, a tutte le persone più o meno del territorio, che per chi vorrà e chi avrà voglia anche di salire in sella ci sarà la possibilità di accompagnare la staffetta per alcuni chilometri pedalando insieme ai ciclisti nel loro attraversamento della Val di Susa. Bella, ci piace.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale. Sicurezza, criminalità e pressioni sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber, difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex.
1: Almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale, lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti.
2: Siamo alla cronaca, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, ha detto la sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della colluttazione, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne di Ugento, Lecce, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è invece stato trovato seminascosto in un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata.
1: Avrebbe adescato un 13enne per poi costringerlo ad avere rapporti sessuali, per questo un 36enne è stato arrestato. Questo quanto accaduto a Catania, dove su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'uomo residente in provincia di Messina, gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne.
2: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo il quale l'estate è stata segnata da ondate di caldo eccezionali. In gran parte della regione si è intensificata anche la siccità. Caldo e aridità prolungati hanno favorito incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico sono stati colpiti da diffuse ondate di calore marine.
1: Economia. La spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro rispetto ai 22.975 del precedente record. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, che ha analizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Cambia profondamente la composizione della spesa. Boom della tecnologia con telefonia informatica cresciute del 3.200%. Forte aumento anche dei consumi culturali e ricreativi in crescita del 137%. Salgono inoltre ristorazione e viaggi per le vacanze, mentre calano i beni fisici tradizionali.
2: È tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334 91 84 922.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respira tu per te.
1: Luca Carboni, Luca adesso. Allora, come state? Tutto bene, family? Siamo arrivati alle ore 12. Io ho già fame, perché questa mattina sono alzata prestissimo, ho dovuto prima portare il cane al veterinario, tornare a casa, lasciarla lì, venire qua, insomma. E vabbè, quindi ho venuta fame adesso, però un'oretta neanche e finisce il collage, si va tutti a pranzo. Allora, se state anche voi aspettando il momento, la pausa pranzo, piuttosto che il momento per mettersi a tavola, beh, abbiamo ancora comunque tempo per ascoltare tanta musica insieme. E quindi chiamalo 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi abbiamo il 351 851 66 33. Questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. Sonia Carella con voi fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana dalle 10 alle 13 con il collage. Luciana, buongiorno a te, sono la tua canzone.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: La caldaia pellet o a legna da Locale Tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaia pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Monte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Da Edilizia Grisa, adesso trovi anche tutto per il giardino.
0: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
0: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
0: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
4: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!

la voce di un primo Marco Mengoni, mettiamola così. Oh, allora parliamo di cose belle. Insomma, questo lunedì è il 10 di agosto, quindi è San Lorenzo. Abbiamo detto che abbiamo una lista di desideri, ognuno di noi avrà una lista di desideri che spera di veder realizzati appunto nella nostra vita. Tutti questi desideri, questi obiettivi, dai, diamogli una forma un pochino più concreta, perché se non la rendiamo un po' più concreta, come possiamo aspettarci che questi si realizzino? Allora, vabbè, sta di fatto che comunque anche quest'anno uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell'estate, a parte quella poi del 12 che sappiamo c'è questa eclisse solare che vabbè, però stanotte, insomma, è la notte di San Lorenzo, è la notte delle stelle cadenti, arrivano le Perseidi, che in realtà sono già in transito da inizio luglio, però ovviamente c'è un picco, in realtà non stasera perché non è che è proprio così, insomma, sono attese, cioè questo picco di Perseidi sono attese tra il 12 e il 13 di agosto. Quindi ci sarà questo sciame meteorico un po' più intenso, però vero è che se avete organizzato, perché magari andate a far festa, robe del genere in giro, perché di cose ce n'è in giro, e nulla vieta che invece potreste proprio vedere qualche bella stella cadente questa notte, no? Però sappiate che se dovete proprio prendere, partire, andarvi a mettere con il plaid su un prato, oppure accostarvi insomma in una zona dove non c'è ovviamente inquinamento o luminoso per osservare il cielo, bene, allora tra il 12 e il 13 di agosto, questo è quanto. E va bene, poi tra le altre cose, al di là di queste tra virgolette lacrime di San Lorenzo, che sono le Perseidi, questi frammenti insomma che attraversano la nostra atmosfera e prendono fuoco, e va là, e questo sciame di polveri lasciate poi dalla cometa, c'è un'altra usanza che io proprio non ho mai sentita in vita mia, però esiste l'acqua di San Lorenzo. Scusate se sono così demodé, forse non lo so, però è una, potrebbe essere una cosa un po' simpatica da fare magari coi bimbi, tra poco poi se qualcuno di voi come me non sa cosa sia l'acqua di San Lorenzo lo scopriamo insieme tra poco, ok?

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Allora, vediamo un po', scopriamo insieme che cos'è allora questa acqua di San Lorenzo, perché pare essere, diciamo, un'usanza che è tornata in voga un po' negli ultimi anni, insomma, è un particolare rito simbolico legato proprio all'acqua e al riso, questa cosiddetta acqua di San Lorenzo. Si tratta di una pratica propiziatoria, prendiamo con le pinze ragazzi, è una curiosità, si tratta di una pratica propiziatoria che utilizza pochi elementi, quindi il bicchiere, una ciotola, quello che vuoi, l'acqua e dei chicchi di riso, e che viene poi associata alla realizzazione dei desideri, alla prosperità e all'abbondanza. Non è ovviamente un rito della tradizione cattolica, però è una pratica un po' appartenente al mondo delle credenze popolari, dei rituali simbolici che comunque accompagnano da tempo le grandi note nel calendario estivo, appunto nel 10 di agosto. Ok, quindi abbiamo detto ci va il bicchiere, l'acqua, i chicchi di riso crudi, e poi bisogna lasciare praticamente questa ciotola all'aperto, così non lo so, all'aperto, quello è. Allora, ci sono diverse versioni. Allora, una che ti dice: bene, allora prendi il bicchiere, riempi un po' d'acqua, poi prendi un chicco alla volta, come se fossi alla Fontana di Trevi. Immergi questo bel chicchetto, esprime il desiderio e poi immergi il chicchetto di riso dentro l'acqua, così non devi andare fino a Roma, e va là e quindi esprimi il tuo desiderio, che insomma magari è nuvoloso e non arrivano abbastanza stelle, non ti preoccupare, riso, acqua, per l'acqua di San Lorenzo, e vedrai che tutto andrà bene. Una roba del genere. Poi in realtà gioca un ruolo super fondamentale il potere dell'immaginazione, la visualizzazione, perché bisogna, come sempre, no, quando uno esprime tra virgolette un desiderio, un intento che si voglia, visualizzarlo come questo fosse già presente, quindi come se il desiderio si fosse già realizzato, percependo tutte le sensazioni che quel momento ti sta dando, sensazioni emotive, sensazioni psicologiche, sensazioni che coinvolgono anche proprio il corpo, quindi l'immaginazione che noi proiettiamo, no, lanciando questo desiderio, deve essere pieno di il più possibile pieno di particolari, mettiamola così, no? E va là, emerge il chicchetto, quindi, e così via. Poi che fai di sta roba? Cioè la metti fuori tutta la notte e dice: ok, il giorno dopo che facciamo? Allora si restituisce l'acqua, diciamo, alle piante, al terreno anche, e si scava una buchetta e metti poi il riso, ecco, sotterri tutto e va là. Quindi questo giochino, questo rito propiziatorio, ovviamente, insomma, di credenza popolare, quant'altro, arriva insomma da tempi non ben definiti, però vabbè, dai, insomma, può essere una cosa simpatica, magari proprio per, come dire, essere un rafforzativo, mettiamola così, per chi avesse voglia di giocare, lanciare questo desiderio, questo intento, insomma, questa notte di San Lorenzo, un giochietto da fare magari coi bimbi, perché comunque credere alle favole è una cosa bella, non bisogna mai smettere di credere.

Bella. Ok, allora ci siamo. Siamo arrivati al punto in cui ancora un brano per salutarci e poi andiamo a pranzo tutti quanti per risentirci ancora una volta domani mattina, ovviamente, come sempre, dalle 10 alle 13 in compagnia di Sonia Carella. Allora, io vi lovo tutti quanti, lo sapete, ogni giorno di più, e vi invito a restare con noi. Tra poco ci sarà Rispa, poi, che è la nostra rubrica dei piccoli annunci, cose, pipì e pipà, tutte le cose belle che succedono sul territorio. Pausa pranzo musicale e alle 15 arriverà il drive time a tenervi compagnia per altre 3 ore. E allora fate cose belle, abbiamo iniziato direi super bene questa settimana, proprio 10 di agosto, quindi ragazzi preparatevi, toglietevi i sassolini dalle tasche, alzate gli occhi al cielo e via, esprimete tutti i desideri che volete, realizzate tutto quello che volete. Nel frattempo io ho il desiderio di andare a pranzo e quindi sai che c'è, mo vado. Ciao family, a domani, da Sonia Carella un super abbraccio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, martedì 11 agosto, lettura del libro La canzone di Colombano presso Casa Amica di Chiomonte alle 15.15. Mercoledì 12 agosto, torneo di calcio a 5 dalle 19 presso il campo sportivo San Rocco. Giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore 21. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestriere, martedì 11 agosto, tributo a Vasco Rossi, musica dal vivo e ristoro in Borgata alle 19.30. Mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musicisti di strada, musica itinerante, gara di bocce quadre a Champlain du Col. Sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Prolocco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrero Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrera Vecchia a cura della escursionistica ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata, gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Prolocco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa dopo l'Autra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Garambois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio e di letture. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villardora, festeggiamenti per San Rocco. Venerdì 14 agosto, cena sotto le stelle. Sabato 15 agosto, santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante. Domenica 16 agosto, serata danzante. Lunedì 17 agosto, festeggiamenti per San Rocchetto presso la Fontana Lacinà. A Sause Dulx, lunedì 10 agosto, notte bianca sotto le stelle. Martedì 11 agosto, mangiar storie. Alle ore 11 presso la biblioteca comunale. Martedì 11 agosto, la fête du Gofre, 19esima edizione della tradizionale festa dei Gofri. Alle ore 17 per le vie del centro. Mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI. Alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Mercoledì 12 agosto, torneo di padel presso il centro sportivo Pincur. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto la lavanda del lago dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto giornata mega orientering. Per info 0122 850 654. Venerdì 14 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto 16esimo grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico. Lunedì 10, martedì 11, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 12 agosto, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 14 agosto Gioca Chiomonte, giornata di animazione per i bambini. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Via l'Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Via l'Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011 9349 681. A Cesana Torinese, il 10 e l'11 agosto, torneo padel San Sicario, Olympic Park. Martedì 11 agosto, presentazione del libro Le donne non si arrendono mai di Ambra Enrico presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, seconda edizione della Corsa del Mulino per bimbi e ragazzi dai 6 a 12 anni lungo le vie del paese. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Color Hulks, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolito a Champlace Gand alle 15.30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la sala TL. Venerdì 14 agosto, memoria Liuba camminata a sei zampe presso piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta, dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sause Dulx mercoledì 12 agosto con gli occhi del lupo, escursione nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, impegnativa. Prenotazione obbligatoria al 328 2259 713. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 10 agosto Toy Story 5, Amarga Navidad, terapia di famiglia. Martedì 11 agosto Minions and Monsters, il bene comune, Rental Family, nelle vite degli altri. Mercoledì 12 agosto Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2. Venerdì 14 agosto Toy Story 5, Cos'è l'amore, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana, carrellisti, sede di lavoro Caselette, operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
8: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e il Bivio per la 10 in direzione Ventimiglia. Sempre per traffico intenso segnaliamo code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni

0: 93 91 05.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
12: Smartphone.
10: Smart speaker.
11: Smart TV.
10: Tablet.
11: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
12: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo. La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
14: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sanarsam.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 33 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
2: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un migrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
3: È intervenuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
2: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
3: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno ancora 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Copernicus lancia l'allarme: giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari.
2: Lo sport: cominciano malissimo i campionati europei di atletica per Mattia Furlani, al via oggi a Birmingham. Il nostro lunghista, favorito d'obbligo, si è infortunato al primo salto delle qualificazioni. Appena atterrato a 7,73 m, l'azzurro si è toccato la coscia destra, facendo evidenti segni di non poter proseguire la gara e di doversi quindi ritirare. Clamoroso invece Inzoli: l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale.
3: È tutto, a più tardi.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità: possibilità di pernottamento in camere.
7: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'alta pressione nordafricana si estende dal Maghreb verso l'Europa centro-orientale, portando tempo per lo più stabile, soleggiato e caldo sul Piemonte. Una debole saccatura atlantica sul Golfo di Guascogna è avanzata sulla Francia e all'ambito le Alpi occidentali, con qualche fenomeno di instabilità sparso sulla nostra regione. Anche nei giorni successivi, quella piccola bassa pressione in quota stazionaria sul sud della Francia potrà favorire l'innesco di rovesci o temporali pomeridiani a ridosso delle nostre Alpi, ma con scarse e minore probabilità di interessamento delle pianure. In seguito l'anticiclone nordafricano si rafforzerà maggiormente sull'Europa occidentale con caldo in accentuazione sul Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi sui settori alpini tra la tarda mattinata e il tramonto, in temporanea estensione alle pianure nel pomeriggio. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sull'arco alpino tra mezzogiorno e sera, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente poco nuvoloso con formazione di cumuli a partire dai rilievi dalle ore centrali, anche strati di nubi alte in arrivo da sud-ovest da metà giornata. Precipitazioni con locali deboli rovesci pomeridiani sull'arco alpino e zone pedemontane adiacenti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo sereno o poco nuvoloso con formazioni cumuliformi dalle ore centrali del giorno a partire dalle Alpi. Precipitazioni con locali deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi e sulle zone pedemontane adiacenti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovata.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 32 minuti. No, che disastro!
1: Non ci voleva!
0: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
2: Arrivano finalmente!
0: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
3: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitante. Tarda. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas.
3: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan. 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
3: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
4: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante. Si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza, pronto soccorso, che hanno un organico, un personale adeguato, sono rarissimi.
2: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti, ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Buon pomeriggio cari amici e buon inizio di settimana, ricomincia il drive time e ricominciano anche i nostri contatti, in realtà quelli vengono forniti sempre perché ovunque siate potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. E allora iniziamo il drive time.

E cari amici, dove vi trovavate ieri sera? Eravate per caso in Sardegna, precisamente a Porto Cervo? Ebbene sì, perché a Porto Cervo si è esibito in concerto Robbie Williams e il biglietto costava circa 7.000 euro. Già, perché quello di ieri sera, 9 agosto, ha visto l'ex Take That esibirsi nella località sarda di Porto Cervo in un concerto sicuramente non qualunque. Infatti si è trattata di un'esibizione ospitata nell'ambito del Big Art Festival, una kermesse che si svolge ogni anno nel cuore della Costa Smeralda e che puntualmente è l'evento clou dell'estate, dei super ricchi. Questo evento, si legge in rete, diceva, si svolgerà in una location leggendaria, Romazzino, a Belmont Hotel, circondato da incontaminati paesaggi mediterranei, spiagge private e viste panoramiche sul mare cristallino della Costa Smeralda. Questo santuario di lusso raffinato e discreto rispecchia perfettamente lo spirito del Big Art Festival. Esclusività, bellezza e impeccabile cura dei dettagli. Tra l'altro, il prezzo dei biglietti, 7.000 euro, include la cena di gala, lo spettacolo dal vivo e bevande di alta qualità servite al tavolo. Tanto Robbie Williams si è esibito per 2 ore circa, dalle 11 fino verso l'1. Però va anche detto però che oltre ai biglietti da 7.000 euro sono in vendita, o meglio erano in vendita, anche ingressi a prezzi diciamo più economici, dai 3.500 ai 4.000 euro, così, non so, sono più accessibili a tutti, giusto?

0: Eclissi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Che sapori!
15: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
16: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
15: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
17: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
18: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
17: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

E cari amici, riprendiamo la diretta con la prima richiesta di questo pomeriggio che ci arriva dal nostro amico Igor, uomo delle 15:20. Oggi vuole ascoltare veramente una canzone spettacolare, vintage, gli Homo Sapiens con Bella da morire. Ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Igor, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 15 e 34 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

È l'estate, anche la stagione delle zanzare. Infatti la battuta a cui si ricorre è sempre la stessa quando uno finisce per essere veramente sbranato vivo da questi insetti. Si dice sempre avrai il sangue dolce, insomma una magra consolazione però, perché si ritrova appunto la pelle sempre cosparsa da punture di zanzare, magari anche l'unico in un'intera compagnia di amici. E com'è davvero così? Ecco, se lo chiede in un articolo su BBC Catherine Wang. Il sangue dolce in realtà non c'entra niente, c'entra in numerosi marcatori biologici, tra cui l'alito e l'odore corporeo che il nostro corpo emette, che determinano la predisposizione alle punture. Per alcune persone questi marcatori sono infatti irresistibilmente forti, appunto. Ecco, in particolare ci sono tre vie grazie alle quali le zanzare eleggono le loro prede. Innanzitutto l'anidride carbonica, perché solo le zanzare femmine pungono gli esseri umani, sono attratte dal nostro sangue per le proteine che fornisce, necessario allo sviluppo delle loro uova. Utilizzano segnali visivi e olfattivi per identificare le loro prede da circa 10 metri di distanza, e tra questi le emissioni di anidride carbonica che emettiamo con il respiro e attraverso la pelle. Il respiro umano emette un segnale di anidride carbonica che attiva il comportamento di ricerca dell'ospite negli organi olfattivi della zanzara. Gli adulti sono quindi più attraenti rispetto ai bambini perché producono più anidride carbonica, e questo significa che le zanzare sono attratte anche da fonti di anidride carbonica non umane, rendendo il ghiaccio secco e l'anidride carbonica in bombole strumenti utili per le trappole per le zanzare. Poi altri studi dimostrano che le zanzare sono attratte anche dal calore e dall'umidità. Le donne incinte sono quindi due volte più attraenti per le zanzare rispetto alle donne non incinte. Questo accade perché la gravidanza aumenta il fabbisogno metabolico e il volume respiratorio, come conseguente, cioè con conseguente maggior produzione di calore ed espirazione di anidride carbonica. Le persone che fanno esercizio fisico anche possono essere temporaneamente più attraenti per le zanzare, soprattutto durante e subito dopo l'attività fisica, a causa dell'aumento del fabbisogno metabolico che incrementa la produzione di anidride carbonica e le rende più calde e sudate. Anche le persone con una corporatura più robusta, che in genere producono più calore ed espirano più anidride carbonica, possono attirare maggiormente le zanzare. E poi c'è anche ovviamente l'ultimo fattore, la pelle e l'odore, perché quando le zanzare si avvicinano e si trovano a meno di 10 metri di distanza, identificano le vittime attraverso una serie di segnali, tra cui l'odore della pelle e l'alito. Steve Lindsay, professore di entomologia della salute pubblica alla Durham University, dice infatti: in sostanza è l'odore a determinare chi viene punto dalle zanzare. Insieme ad altri scienziati, il professor Lindsay ha sfatato il mito secondo cui le persone con sangue dolce sarebbero più soggette alle punture, scoprendo invece che le zanzare sono attratte dal nostro particolare odore cutaneo. Il microbioma cutaneo è in grado di scomporre carboidrati, acidi grassi, peptidi presenti sulla pelle in composti organici volatili che evaporano facilmente nell'aria, e le zanzare quindi sono in grado di distinguerli. Le zanzare sono già attratte poi dall'ammoniaca e dall'acido lattico presenti sulla nostra pelle, appunto, e la presenza di acidi carbossilici, maggiori nelle persone con pelle grassa, appunto, che sudano molto, rende questa attrazione ancora più forte. Altro risultato emerso dagli studi è che appunto l'attrattiva che ciascuno di noi esercita sulle zanzare è sostanzialmente fissa negli anni. Di fatto, conclude questo articolo scientifico, a parte utilizzare un buon repellente sulle zone esposte, utilizzare maglie, pantaloni lunghi eccetera, c'è proprio poco da fare contro le zanzare. L'unica dritta è quella psicologica. Molte persone pensano di essere punte più spesso perché la loro reazione è più accentuata, e questo accade di solito chi ha una predisposizione anche alle allergie. La conclusione, però, come dicevo, è decisamente fatalista. Anche se credete di non essere punti, dovreste comunque proteggervi. Insomma, non c'è via di scampo.

0: donne.
1: E passiamo adesso alla richiesta di Manuela e Monica, che stanno viaggiando verso Milano, ci stanno ascoltando con la nostra app, e quindi grazie Manu, grazie Monica, e vogliono ascoltare Spazio Tempo di Francesco Gabbani. Ce l'ascoltiamo, buon viaggio e buona serata.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale di Calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Dalle 18:30 semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

E ben ritrovati cari amici in questa seconda parte del Drive Time. Stanno per scoccare le 16.10, vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Festeggia oggi 79 anni Giampiero Anelli, meglio noto con lo pseudonimo di Drupi, uno degli artisti più controversi anche della scena musicale italiana, uno che ha sempre vissuto una vita normale e che ha sempre detestato il successo. Ha tentato la via della musica, poi si è sentito soffocato dagli impegni e ha pensato seriamente di appendere il plettro al chiodo. Così fortunatamente non è stato, è rimasto lì dietro al microfono con la chitarra in mano, ha continuato a far cantare decine di generazioni con i suoi successi. Tra l'altro Drupi non è forse il classico bambino prodigio che conquista le prime luci della ribalta ancora giovanissimo. Lui ha una vita normalissima, non fa le pubblicità ai concorsi, ma recita all'asilo come tutti. In un'intervista ha dichiarato che il suo nome d'arte Drupi viene proprio da un folletto che interpretava nelle recite alla scuola materna e da grande, non è un segreto, voleva fare l'idraulico. Quella era infatti la sua professione prima di diventare qualcuno nel mondo della musica e inizialmente era intenzionato proprio a tenersi stretta la sua vita e non proseguire la sua carriera da musicista. Alla crisi di identità ha contribuito anche l'ultimo posto di Drupi al Festival di Sanremo del 73, poi è arrivato il successo in Francia e non ha potuto dire di no e da lì è partita la sua straordinaria carriera. Nel 2003 tra l'altro ha anche avuto l'onore di cantare nella piazza dell'orologio di Praga, un onore concesso in precedenza solamente ai Rolling Stones, mica male. Tuttavia ha sempre continuato a evitare le luci dei riflettori, ha iniziato a suonare per la passione per i Beatles, ascoltando e imparandosi a memoria le canzoni di John Lennon e soci, ma ha sempre vissuto male gli impegni del successo, come le scadenze legate ai dischi e gli impegni commerciali. E a proposito di Sanremo, Drupi è uno dei grandi protagonisti del passato, un veterano del palco dell'Ariston, eppure per il cantante il festival era un rimedio alla sua pigrizia. La partecipazione alla più grande rassegna della musica italiana regalava a Drupi una visibilità tale che al termine del festival gli permetteva di prendersi una pausa e di coltivare la sua vera grande passione, ovvero la pesca. E oggi è ancora molto attivo nel mondo della musica, soprattutto nell'Europa dell'Est, in America Latina, ad esempio nel 2024, un paio d'anni fa, anche interpretato il suo primo film come attore protagonista. È sposato con Dorina Dato, i due si conoscono di fatto sul palcoscenico, o meglio in una sala prove. Dorina era infatti una delle coriste che accompagnava il cantante nei suoi tour e fu quasi colpo di fulmine, grazie ai tanti interessi comuni che i due hanno continuato a coltivare anche dopo il matrimonio. L'album di Drupi, Fuori Target, infatti è scritto a quattro mani proprio da Drupi e Signora. E a proposito di Drupi, prima è arrivata la richiesta della nostra amica Manuela, ha detto: ciao Matteo, oggi è il compleanno di Drupi e piaceva tanto a mio cugino, per cui puoi farmi ascoltare Piccola e Fragile. Dice: grazie, buon pomeriggio a te e un saluto a tutti quelli che stanno lavorando come noi. E io te l'ho detto, Manu, dopo parlerò di Drupi proprio in occasione del compleanno, e adesso ci ascoltiamo la tua richiesta, Piccola e Fragile.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus, uscita consigliata Susa Ovest. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 60 nel comune di Cossogno in fascia oraria 8:17:30. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E la prossima richiesta ci arriva dal caro Mario. Dice: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Le Orme con Amico di Ieri? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Ce l'ascoltiamo subitissimo questa tua richiesta. Ovviamente buona serata anche a te, buon ascolto. A presto Mario.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Ed era il 10 agosto del 1500 quando, trascinato da una devastante tempesta che ha affondato quattro navi della sua spedizione, Diogo Dias approda in Madagascar. In omaggio proprio al santo ricordato il giorno della scoperta, appunto San Lorenzo, il navigatore portoghese decise di battezzare questa isola, Madagascar, con il nome di San Lorenzo. Diogo Dias si trova nell'Atlantico meridionale aggregato alla flotta di Pedro Álvares Cabral, la stessa che aveva appena scoperto il Brasile diretta in India. Il 24 maggio del 500, mentre la flotta faceva rotta verso il Capo di Buona Speranza, venne investita da un terribile improvviso fortunale che fu causa di un disastro totale. Quattro navi colarono a picco in pochi minuti con tutti gli equipaggi. In una di quelle navi perse la vita anche Bartolomeo Dias, il fratello di Diogos. La caravella di Diogo Dias riuscì a salvarsi, ma perse il contatto con il resto della flotta di Cabrale, quindi è rimasto solo con le vele squarciate, l'alberatura danneggiata. Dias fu spinto dai venti e dai correnti oceaniche molto più a est di quanto previsto, superando il Capo di Buona Speranza senza nemmeno rendersene conto, data la scarsa visibilità. Risalendo la cieca verso nord nel tentativo di ritrovare la rotta per l'India, il 10 agosto del 1500 i marinai avvistarono una terra gigantesca che non figurava allora su nessuna mappa. Dias battezzò quella, appunto, la terra Isla de San Lorenzo, ovvero l'isola di San Lorenzo, proprio in omaggio al santo che si festeggia oggi. E allora andiamo a vedere alcune curiosità proprio sul Madagascar. La capitale innanzitutto sembra uno scioglilingua, è Antananarivo, si traduce in la città dei mille. Questo nome affascinante, che sembra proprio uno scioglilingua, rispecchia la ricchezza storica e culturale che proprio l'intera città conserva. E il Madagascar si posiziona anche come la quarta isola più grande al mondo, superata solo da Groenlandia, Nuova Guinea e Borneo. La sua vastità è un invito ad esplorare paesaggi diversificati, dalla densa giungla fino alle spiagge immacolate. E poi gli storici credono che Marco Polo abbia erroneamente battezzato il Madagascar come Maidegascar, confondendolo con il porto somalo di Mogadiscio. Questo aneddoto aggiunge un tocco di mistero alle origini del nome dell'isola, anche se in realtà, come abbiamo visto, poi fu scoperta da Diogo Dias nel 1500. E nelle giungle del Madagascar vive una rana unica capace di cambiare colore da blu chiaro a marrone scuro a seconda della necessità. Questa peculiarità riflette la straordinaria adattabilità proprio della fauna locale, anche in vista di possibili e certi, ovviamente, predatori. Sono delle rane camaleontiche. Il Madagascar è noto anche come il maggior produttore ed esportatore di vaniglia al mondo. L'isola ha sofferto economicamente quando l'industria ha iniziato a preferire la vanillina artificiale, ma la qualità superiore comunque della vaniglia malgana rimane ineguagliata. E poi il suolo rosso, sì, perché il caratteristico suolo rosso del Madagascar deriva dall'alta concentrazione di ferro e alluminio. Questo non solo contribuisce alla bellezza paesaggistica dell'intera isola, ma ne definisce anche la fertilità davvero unica. E poi un mosaico di culture, perché ci sono 18 gruppi etnici principali, davvero un crogiolo di culture. Molte tribù conservano riti antiche guidate dai Vintana, degli individui creduti dotati di poteri speciali, che testimonia la profondità spirituale proprio del Madagascar. E ovviamente, come tutte le isole che si, diciamo così, si confermano tali, c'è anche una grandissima biodiversità, dal lemure al fossa, passando per il camaleonte, Bruchesia micra, il più piccolo al mondo. Il Madagascar ospita, pensate, il 5% delle specie mondiali, molte delle quali endemiche. La seconda barriera corallina più grande al mondo offre un habitat ricchissimo di vita marina, parallelo ovviamente anche alla diversità terrestre.

E adesso passiamo alla richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare di Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Ce l'ascoltiamo. Buona serata e buon ascolto, Sandro.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano: un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Una persona è deceduta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano disperse. Sono stati inoltre segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici.
2: Al momento non sono in corso negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in merito alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, aggiungendo che Teheran scambia messaggi con Washington solo tramite intermediari, escludendo quindi colloqui diretti. Il ripristino delle operazioni, sottolinea, è comunque subordinato alla revoca del blocco navale statunitense. Intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.
3: La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
3: Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, addetto alla sicurezza, è stato coinvolto in una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa, il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato in ospedale ed è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini.
2: Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica Fairway Sport Group, l'azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010 si starebbe preparando ad annunciare la transizione già questa settimana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: .17:10 che stanno scoccando in questo istante, cari amici, ben ritrovati nella terza parte del Drive Time. Come sempre i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita sono il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure il nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Festeggia oggi 61 anni Lorella Cuccarini, una delle artiste tuttofare in grado di scrivere la storia della televisione italiana dagli anni 80 ad oggi. Fu lanciata da Pippo Baudo su Rai 1 e poi nel tempo è diventata uno dei personaggi più amati dal pubblico, sia come presentatrice che come ballerina, ma anche come cantante. Precisamente lei è nata a Roma il 10 agosto del 65. La sua infanzia non è particolarmente fortunata, i suoi genitori si separano quando ha solamente 10 anni, da quel momento ha pochi rapporti proprio con il padre da ragazza. All'età di 20 anni, 1985, muove i primi passi come showgirl, prendendo il posto di Heather Parisi a Fantastico, al fianco di Pippo Baudo, e per il noto show interpreta varie sigle tra cui Tutto Matto, L'amore è, Sugar Sugar. L'anno successivo pubblica il suo album di debutto Laurel. Dopo essere poi passata nell'87 a Fininvest con il suo fido Pippo Baudo, interpreta poi come sigla per Striscia la Notizia La Notte Vola, che diventa la sua canzone più conosciuta, è un vero e proprio evergreen della musica italiana. Dopo aver presentato Sanremo nel 93 riprende la carriera musicale. Due anni più tardi, nel 95, partecipa proprio al festival come concorrente con la canzone Un altro amore, non arrivando decima nella classifica finale. Con la pubblicazione del suo terzo album la sua carriera come cantante si interrompe quasi del tutto, ma è interrotto il proprio rapporto lavorativo con la Rai, torna a lavorare in Medias nel 2020 diventando insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi. In poco tempo diventa un punto di riferimento molto amato dal pubblico e viene confermata anche l'anno dopo, stavolta nelle vesti di insegnante di canto, e in questo nuovo ruolo ottiene la conferma anche per le successive due edizioni del Talent di Canale 5. Nel frattempo è tornata alla musica nel 2021 incidendo con Il Pagante, un singolo natalizio, Un pacco per te. L'anno dopo ha quindi preso parte come ospite all'album Cristina D'Avena 40, Il sogno continua, duettando proprio con Cristina sulle note di Magica Doremi. E poi tre anni fa è tornata addirittura sul palco dell'Ariston, stavolta nella serata dedicata alle cover e ai duetti, interpretando la sua famosissima La notte vola insieme al giovane Olly, anche lui della scuderia di Amici, e il successo del suo ritorno è stato tale da portare Amadeus a scegliere anche come co-conduttrice per una serata del Festival di Sanremo dell'anno successivo, quella del venerdì, proprio quella dedicata alle cover e ai duetti. Curiosità calcistica, Lorella Cuccarini è una grande tifosa della Roma e una delle sue figlie, Chiara, è diventata tra l'altro anche una calciatrice. Non le auguriamo i migliori auguri e ci ascoltiamo La notte vola.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus, uscita consigliata Susa Ovest. Ci spostiamo sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

Ed eccoci di nuovo in diretta, cari amici. Abbiamo in questo momento la richiesta del caro Walter che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare Elettra Lamborghini con

0: Sono le 17:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato, in campo quasi tutte le big italiane nella giornata di sabato 8 agosto, con risultati che destano ancora qualche perplessità. Sorride l'Inter 2-1 alla Juventus, Chelsea-Milan 3-0, Brighton-Roma 3-0, Bologna-Pisa 1-4, Napoli-Celta Vigo 1-1. Oltre all'Inter esulta anche l'Atalanta in virtù del 3-0 allo Schalke 04, da sottolineare la doppia vittoria dell'Udinese contro Nottingham Forest e Barcellona per 1-0 nella Friuli Venezia Giulia Cup. Calciomercato Milan, questione Leao, 35 milioni di euro complessivi offerti dal Galatasaray, poco per la dirigenza rossonera che ne vorrebbe almeno 50 per far partire il portoghese. Il club turco starebbe cambiando direzione, allacciando i contatti con l'Arsenal per Gabriel Martinelli. Nazionale, le parole di Maldini tornano a scuotere l'ambiente dopo le dimissioni presentate insieme a Leonardo. Guardiola aveva accettato ma poi ha dovuto rifiutare per stanchezza, non per soldi, ha detto Maldini, che poi ha concluso su Malagò. Ha telefonato a me e a Leonardo per dire che avrebbe scelto lui l'allenatore e che avrebbe cambiato le regole. Pirlo, la bocciatura credo sia stato un pretesto. Infine, su Coverciano, una macchina ferma. Europei di nuoto di Parigi, sono 23 le medaglie azzurre conquistate fino ad ora per l'Italia, 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. Il programma prevede da qui in avanti le gare in piscina con le batterie di qualificazione alle semifinali e alle finali. Atletica, Serena Di Fabio vince la medaglia d'oro nei 5.000 metri di marcia su pista dei mondiali Under 20 a Eugene in Oregon. Kelly Dualla chiude al terzo posto con il tempo di 11 secondi e 27 centesimi, la finale dei 100 metri donne, conquistando la medaglia di bronzo. Dualla presente anche nella staffetta 4x100 mista composta con Edwin Galvan, Elisa Valensin e Francesco Pagliarini, che ha conquistato l'oro come Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile. MotoGP, si torna a correre a Silverstone ed è un dominio Aprilia. Raul Fernandez guida dall'inizio alla fine, conquistando così la vittoria davanti a Martine secondo. Bezzecchi chiude terzo al suo rientro dopo l'infortunio. Classifica generale, Martine 240 punti, Bezzecchi 209 e Ogura 203. Di poco staccato Marc Marquez in quarta posizione con 200 punti. E chiudiamo con il tennis, niente Cincinnati Open per Jannik Sinner, lo annunciano gli stessi organizzatori del torneo americano. Il problema è fisico, ovvero le condizioni del ginocchio destro del tennista azzurro. Ora una terapia di onde d'urto per ridurre e provare ad eliminare del tutto il fastidio. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino. Alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
1: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Cari amici, segna, esulta e precipita nel tunnel, ma il gol tra l'altro viene annullato. È l'assurda storia capitata ieri durante la sfida casalinga contro la Chapecoense al difensore del Coritiba, siamo appunto nel campionato brasiliano, Jesse Maranhão, che è diventato suo malgrado protagonista di una scena davvero surreale. Dopo aver segnato di testa, il calciatore ha iniziato a correre verso il fondo del campo per festeggiare, dirigendosi oltre i cartelloni pubblicitari sistemati alle spalle della porta. Nel tentativo di completare l'esultanza, però, il nostro Jesse ha saltato le barriere ed è precipitato nel vuoto, finendo nella fossa che conduce ai tunnel degli spogliatoi. La caduta, per fortuna, non ha avuto conseguenze grave. Il difensore è riuscito a rialzarsi rapidamente, è tornato sul terreno di gioco, un po' zoppicando, e ha continuato a festeggiare insieme ai compagni e ai tifosi del Coritiba, apparentemente senza riportare problemi. La beffa è arrivata pochi istanti dopo. Il gol è stato infatti annullato per fuorigioco, trasformando quindi una spettacolare esultanza in un episodio destinato a far parlare soprattutto per la sua dinamica incredibile. Le immagini della caduta non a caso hanno immediatamente iniziato a circolare sui social, ma era già successo nel 2014. Il motivo è legato a un precedente praticamente identico. Nello stesso punto era toccato all'attaccante camerunense Joel vivere una situazione quasi fotocopia. Dopo aver segnato ormai 12 anni fa contro il San Paolo, anche lui aveva superato i cartelloni pubblicitari durante l'esultanza, precipitando nella medesima fossa. Quindi, a distanza di 12 anni, lo stadio di Curitiba ha riproposto una scena già vista, regalando al calcio brasiliano un altro incredibile capitolo di sfortuna, direi.

Cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi saluto e vi auguro una buona serata. Ci sentiamo domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Arriva l'ultimo pezzo di quest'oggi, i mitici Cinderella con la loro Heartbreak Station. E noi ci sentiamo domani. Buona serata. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'altoatesino Marcus Kirkler.
1: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
2: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
1: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
9: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
10: Fatti sentire.
11: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
11: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
11: Fatti notare.
12: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
19: Smartphone.
20: Smart speaker.
16: Smart TV.
20: Tablet.
16: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
20: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo. La radio rende.
16: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti
3: estate,
2: un libro.
4: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi.
2: sconti del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
0: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

0: Sono le 19:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma ad una profondità di 82 km è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 50 morti e decine di feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
2: Due cittadini italiani hanno perso la vita ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza di Scias sulla strada nazionale che percorre la Prettigovia. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Un'automobile con targa svizzera ha perso il controllo della vettura ed è andata a schiantarsi contro una macchina con targa italiana che stava viaggiando in direzione opposta. La strada è rimasta chiusa per circa 4 ore e mezza.
3: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'altoatesino Marcus Kirkler.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuta nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione di dinamitarda.
3: È stata ritrovata e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco. La 14enne era scomparsa dopo aver riferito di avere un appuntamento con un'amica, ma poi si erano persi i contatti. Il suo telefono sarebbe poi stato tracciato a Torino, dove poi è stata effettivamente ritrovata.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza sulla A6 Torino-Savona per un incidente tra gli svincoli Mondovì e Carrù in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:33.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato, in campo quasi tutte le big italiane nella giornata di sabato 8 agosto, con risultati che destano ancora qualche perplessità. Sorride l'Inter 2-1 alla Juventus, Chelsea-Milan 3-0, Brighton-Roma 3-0, Bologna-Pisa 1-4, Napoli-Celta Vigo 1-1. Oltre all'Inter esulta anche l'Atalanta in virtù del 3-0 allo Schalke 04. Da sottolineare la doppia vittoria dell'Udinese contro Nottingham Forest e Barcellona per 1-0 nella Friuli Venezia Giulia Cup. Calciomercato Milan, questione Leao, 35 milioni di euro complessivi offerti dal Galatasaray, poco per la dirigenza rossonera che ne vorrebbe almeno 50 per far partire il portoghese. Il club turco starebbe cambiando direzione, allacciando i contatti con l'Arsenal per Gabriel Martinelli. Nazionale, le parole di Maldini tornano a scuotere l'ambiente dopo le dimissioni presentate insieme a Leonardo. Guardiola aveva accettato ma poi ha dovuto rifiutare per stanchezza, non per soldi, ha detto Maldini, che poi ha concluso su Malagò. Ha telefonato a me e a Leonardo per dire che avrebbe scelto lui l'allenatore e che avrebbe cambiato le regole. Pirlo, la bocciatura credo sia stato un pretesto. Infine, su Coverciano, una macchina ferma. Europei di nuoto di Parigi, sono 23 le medaglie azzurre conquistate fino ad ora per l'Italia, 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. Il programma prevede da qui in avanti le gare in piscina con le batterie di qualificazione alle semifinali e alle finali. Atletica, Serena Di Fabio vince la medaglia d'oro nei 5.000 metri di marcia su pista dei mondiali Under 20 a Eugene in Oregon. Kelly Dualla chiude al terzo posto con il tempo di 11 secondi e 27 centesimi, la finale dei 100 metri donne, conquistando la medaglia di bronzo. Dualla presente anche nella staffetta 4x100 mista composta con Edwin Galvan, Elisa Valensin e Francesco Pagliarini, che ha conquistato l'oro come Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile. MotoGP, si torna a correre a Silverstone ed è un dominio Aprilia, Raul Fernandez guida dall'inizio alla fine conquistando così la vittoria davanti a Martine secondo, Bezzecchi chiude terzo al suo rientro dopo l'infortunio. Classifica generale, Martine 240 punti, Bezzecchi 209 e Ogura 203. Di poco staccato Marc Marquez in quarta posizione con 200 punti. E chiudiamo con il tennis, niente Cincinnati Open per Jannik Sinner, lo annunciano gli stessi organizzatori del torneo americano. Il problema è fisico, ovvero le condizioni del ginocchio destro del tennista azzurro. Ora una terapia di onde d'urto per ridurre e provare ad eliminare del tutto il fastidio. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento a nord-ovest del paese. Le stime iniziali parlano di almeno 73 vittime, ma si teme che il bilancio possa tragicamente aggravarsi. Anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie nell'ospedale universitario di Cali. Crollata anche una torre della cattedrale di Manizales. Il presidente colombiano della Esprilia annuncia che supervisionerà personalmente le operazioni di soccorso. La Farnesina segue con attenzione la situazione, ma al momento non risultano italiani coinvolti. La presidente del Consiglio Meloni scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter La Vitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra La Vitola e la banda composta da quattro persone che materialmente ha compiuto l'azione dinamitar del 16 ottobre a Tor Vaianica, in provincia di Roma. Per il GIP il movente era accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Tra due anni fa il presidente gli scriveva nel 2024 La Vitola in una chat. Asse Meloni Frederiksen sul no all'immigrazione incontrollata. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa anche dal leader del Partito Popolare Europeo Weber, che esorta anche il potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani: difendiamo insieme le nostre frontiere, dice il ministro degli esteri. La cronaca: un normale sabato sera di Movida si è trasformato in tragedia a San Gineto, nel Cosentino, dove Antonio Perrotta, di 34 anni, è morto dopo un pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca dove stava svolgendo attività di sicurezza privata. L'uomo è stato aggredito e picchiato violentemente dai ignoti vicino all'area di parcheggio, per poi essere portato in ospedale. Il 34enne è morto malgrado il ricovero in rianimazione. L'Italia ancora nella morsa del caldo e dell'afa nella settimana che porta al ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì saliranno invece a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale. Lo sport: il nuoto si apre con un argento la spedizione azzurra tra le corsie agli europei in corso a Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con una crono da 4:10:40, un'ottima prestazione per il Ligure che, grazie ad una gara equilibrata e di livello soprattutto nel delfino e nella rana, si è dovuto arrendere solo al russo Borodin. Argento dunque per Razzetti. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa,
7: chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

da app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, martedì 11 agosto, lettura del libro La canzone di Colombano presso Casa Amica di Chiomonte alle 15.15. Mercoledì 12 agosto, torneo di calcio a 5 dalle 19 presso il Campo Sportivo San Rocco. Giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore 21. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestri Ere, martedì 11 agosto, tributo a Vasco Rossi, musica dal vivo e ristoro in Borgata alle 19.30. Mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musicisti di strada, musica itinerante, gara di bocce quadre a Champlain du Col. Sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Prolocco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrero Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrera Vecchia a cura della escursionistica ambientale. Per informazioni 338 4388 056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122 6532 22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil, proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351 3078 654. La Prolocco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa dop Lautra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Garambois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio e di letture. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villardora, festeggiamenti per San Rocco. Venerdì 14 agosto, cena sotto le stelle. Sabato 15 agosto, santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante. Domenica 16 agosto, serata danzante. Lunedì 17 agosto, festeggiamenti per San Rocchetto presso la Fontana Lacinà. A Sause Dulz, lunedì 10 agosto, notte bianca sotto le stelle. Martedì 11 agosto, mangiar storie. Alle ore 11 presso la biblioteca comunale. Martedì 11 agosto, la fête du gofre, 19esima edizione della tradizionale festa dei gofri. Alle ore 17 per le vie del centro. Mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI. Alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Mercoledì 12 agosto, torneo di padel presso il centro sportivo Pincur. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, street food festival a cura dell'AIC presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la lavanda del lago dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, giornata mega orientering. Per info 0122 850 654. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16esimo grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico. Lunedì 10, martedì 11, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 12 agosto, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 14 agosto Gioca Chiomonte, giornata di animazione per i bambini. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011 93 49681. A Cesana Torinese, il 10 e l'11 agosto, torneo padel San Sicario, Olympic Park. Martedì 11 agosto, presentazione del libro Le donne non si arrendono mai di Ambra Enrico presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, seconda edizione della Corsa del Mulino per bimbi e ragazzi dai 6 a 12 anni lungo le vie del paese. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Colorulx, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolita Champlain-Séguin dalle 15:30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la sala TL. Venerdì 14 agosto, memoria agli Yuba camminata a sei zampe presso piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villar Focchiardo domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto, mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozzi presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sause Dulx mercoledì 12 agosto con gli occhi del lupo, escursione nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, impegnativa. Prenotazione obbligatoria al 328 2259 713. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozzi.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 10 agosto Toy Story 5, Amarga Navidad, terapia di famiglia. Martedì 11 agosto Minions and Monsters, il bene comune, Rental Family, nelle vite degli altri. Mercoledì 12 agosto Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto Minions and Monsters, Spider-Man Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2. Venerdì 14 agosto Toy Story 5, Cos'è l'amore, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana; carrellisti, sede di lavoro Caselette; operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Ma fermo con la mano. 12.

0: Sono le 21 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista editore, è stato arrestato e portato in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, Torbaianica, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura in cui si contesta anche il metodo mafioso. Secondo quanto scrive il GIP di Roma, l'attentato a Ranucci è stato commissionato da Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. È salito a 74 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina in Colombia. L'ultimo aggiornamento riguarda 40 vittime confermate ufficialmente dal governo del dipartimento di Risaralda, concentrate soprattutto nella capitale Pereira, tra i centri più colpiti dal sisma. 3 vittime erano bambini morti nel comune di Calima e El Darién a causa del crollo di un muro. Il numero dei morti resta provvisorio e potrebbe aumentare col proseguo delle verifiche delle operazioni di soccorso nelle aree maggiormente colpite. Il presidente del Consiglio Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Insieme a Frederiksen, primo ministro della Danimarca, condividiamo alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere, ha scritto dunque Meloni sui social. La cronaca: è stata ritrovata a Torino e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco Marco Morresi. Siamo allo sport. Con il nuoto si apre con un argento la spedizione azzurra tra le corsie agli europei in corso Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con una crono da 4:10:40. Un'ottima prestazione per il Ligure che, grazie ad una gara equilibrata e di livello soprattutto nel delfino e nella rana, si è dovuto arrendere solo al russo Borodin. È tutto, alla prossima edizione.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

0: Che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

guardala in faccia. Ti manca il lavoro e poi ti innamori. Facce diverse, buone, perverse, le stesse. E i cinesi di carpi. Ah, questa vita è un sistema di opposti, il giorno, la notte. Prendila intanto, ti senti a

questa vita, cosa vuoi di più? Te lo prendi da tutti, ma poi lo dai anche agli altri. Problemi di soldi, 3 mesi d'affitto arretrato. Cazzo, sto andando di fuori, ehi bimba, progetti per stasera.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento a nord-ovest del paese. Le stime iniziali parlano di almeno 73 vittime, ma si teme che il bilancio possa tragicamente aggravarsi. Anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie nell'ospedale universitario di Cali. Crollata anche una torre della cattedrale di Manizales. Il presidente colombiano della Esprilia annuncia che supervisionerà personalmente le operazioni di soccorso. La Farnesina segue con attenzione la situazione, ma al momento non risultano italiani coinvolti. La presidente del Consiglio Meloni scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano. Il presidente del Consiglio Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Insieme a Frederiksen, primo ministro della Danimarca, condividiamo alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere, ha scritto dunque Meloni sui social. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda composta da quattro persone che materialmente ha compiuto l'azione dinamitar del 16 ottobre a Tor Vaianica, in provincia di Roma. Per il GIP il movente era accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Tra due anni fa il presidente gli scriveva nel 2024 Lavitola in una chat. La cronaca: è stata ritrovata a Torino e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco Marco Morresi. L'Italia ancora nella morsa del caldo e dell'afa nella settimana che porta al ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì saliranno invece a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Questa è Radio Dora.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Colombia aggiornato è di 111 morti e 87 feriti, lo ha riferito il presidente Abelardo de la Espreglia nel suo messaggio pubblico al termine della riunione del Comando Unificato d'Emergenza. Il presidente ha riferito ancora che a partire da adesso sarà il governo a fornire le cifre ufficiali riguardanti le vittime del sisma. Governo nazionale che ha dispiegato tutte le sue capacità, la priorità è salvare le persone sotto le macerie, affermato ancora il presidente colombiano, che ha confermato che verrà decretato lo stato di calamità nazionale e potrebbero essere fino a 1000 le vittime del terremoto. È la prima stima automatica del sistema Pager del Servizio Geologico degli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista editore dell'Avanti, è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, in provincia di Roma. Secondo il PM, l'attentato a Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scopo era quello di favorire l'ascesa politica di Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato. Si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso, così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Dall'estero, la Corea del Nord continua a fornire armi alla Russia. L'esperienza acquisita in guerra potrebbe consentire a Pyongyang di migliorare le proprie capacità missilistiche. Lo afferma in un videomessaggio sui social il presidente ucraino Zelensky. Più correggeranno le loro imperfezioni e la loro ignoranza, maggiore sarà il pericolo per il Giappone, la Corea del Sud, le Filippine e gli altri paesi della regione, ha sottolineato Zelensky. E siamo allo sport. Con il nuoto si apre con un argento la spedizione azzurra tra le corsie agli europei in corso a Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con una crono da 4:10:40. Un'ottima prestazione per il Ligure che grazie ad una gara equilibrata e di livello soprattutto nel delfino e nella rana si è dovuto arrendere solo al russo Borodin. Fuori dal podio invece le staffette 4x200 stile libero maschile e femminile. Sara Curtis e Niccolò Martinenghi dominano invece le loro semifinali nei 100 stile libero e rana. In finale anche Thomas Ceccon nei 50 farfalla scenderanno in vasca domani pomeriggio per le finali. È tutto, alla prossima edizione.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchino.

0: È mezzanotte in punto.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta. Radio
2: Dora. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.